0: dormi su in casa tua. Per chi mi hai preso, amico mio, a luci spente insieme mai.
1: Adolfo Hitler habla en tu idioma, el amor y las canciones.